0: bravo. Carmele, how to get it, get it. Carcar, how to get it, get it.
1: Dai, lo cavolo è anche tosso, guava. Fa suona la telma, che pura, da dimas, che ciacco, e la morva, la radio, è un dogo.
2: RNT, la radio mère, 94.5 MHz.

0: Mama Bashir Manafani. Lag leku bakalam borno manafani. Mama tuma indi kuad manafani.
1: Golle.
0: Jibril ambar walach manafani. Golle ku kabra ummal imanimi. Golle ku manafani. Ala jeder man walach manafani. Gulle kamra ummali manimi ara raum mama na jiri gulle hedu vidniya talata ga samasitte angam red top gulle ginte dena khadar khangi dabbalale dena abagar ko manya be vafire alla malela tabalkide alla ban sama tabdibde adena butala rab sama tarire belfrige shunku malan dure sheli mandini abe suru ko benga fo muke yeta

Agori Tara fini Bagdad. Salimina shakal ki khalbad. Ki Aisha tiri bahalla. Kalfanani khum shil eguna di mwadjar. Anina jina leki marazeni. Jina bimal rasfok. Wikanga fikoti. Abu kuwe nadiye.

belli per cui sapete che niente è che la chimica mai che era ma ho dopo sei mesi di niente che la chimica mai a passare da dove la guru guarda qua da guru dove la niente che la chimica mai che era ieri che la chimica mai guarda tu dai mi c'era tanto ancora.

Sau così è di chi che morto fuori sai si è carra di chi è stato rogane. Sau così è di chi che morto fuori sai si è guigi sciarafe carla chi è gna guene. Sheikh Yusuf Malle Bashir mire majrana gna udur anjara chi è mra gna kalandrak. Allah che so ficere che sa tu zor di chi che di grimbe che ne fa dondok. Amma c'è trana la gofricina amma shana la shafena tenda amma nini carra hamgino. Udur car anga no cabin technique chingana Mahmud Gasra president chingana Fatime Malato car mikura da chingana Tan Saleh Muhammad Saleh adde tayno ketna da Umar Idris Umar Rabbana la barangandak salam alaikum.